0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: brano lo puoi richiedere con il codice 2971.
1: Ti guardo per l'ultima volta,

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 4, 2, 6.
3: E

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 3 2 8.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, la radio telematica.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0165.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 6, 8, 7.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 6 0.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0148.
1: Voglio spiegarmi, adesso dammi solo un minuto per levarmi questo

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4087

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine. Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno. Avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario. Per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci. Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. 1, 2, 3, 4.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 5, 2, 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Mondiali alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
4: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
3: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova power unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Radio Jukebox, la radio telematica.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

4, 3, 2, 1. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3,

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare.

0: con questo te. Brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete sessantenne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
1: L'economia.
2: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1640.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine. Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci. Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: anno lo puoi richiedere con il codice 5157.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Boucher Nichelino Vinovo.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 78 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
3: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
5: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
3: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3091.

Pizzeria.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: CNR, giornale radio.
7: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Yannick Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie. Sto bene a Parigi, solo stanco. Le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Oggi il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via con me.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Svolta in Cina, dove gli esperti dello Shenzhen Institute of Synthetic Biology hanno sviluppato una nuova plastica a impatto zero. All'interno di questo polimero, gli scienziati hanno infatti inserito dei microbi dormienti. Questi poi vengono attivati quando il materiale entra a contatto con un liquido speciale, procedendo alla sua scomposizione tramite digestione. Ora il prossimo passo è individuare un metodo per l'attivazione di questo meccanismo virtuoso in liquidi come l'acqua, che potrebbe rendere dirompenti gli effetti di questa scoperta. La ricerca è stata pubblicata su Axe Applied Polymer Materials. E se per risolvere il problema dello stoccaggio dell'energia proveniente da fonti rinnovabili ricorressimo alla salamoia del tofu, un gruppo di ricerca cinese ha messo a punto una batteria fondata su una tecnologia simile che, nei test di laboratorio, ha fatto registrare performance eccellenti. Il nuovo dispositivo, che sfrutta una soluzione neutra a base d'acqua di sali di magnesio e calcio, ha infatti funzionato per 120.000 cicli di carica, che corrispondono a circa 300 anni di vita. Lo studio è comparso di recente su Nature Communications. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia rividine.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rividine coi fiocchi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere, a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite, tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Che farà ancora più caldo. Queste sono le previsioni. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati su Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete oggi? Ve lo chiedo subito. No, perché allora, sapere che il popolo di Jukebox ci ascolta dalle piscine, insomma, ci ascolta dal vabbè, no, hai ragione, anche dai balconi, ecco, anche, ci sono anche quelli che sono lì che stanno prendendo il sole sul balcone. Mettete anche voi la protezione, mi raccomando.
1: Vladino, buongiorno, buon venerdì a tutti, sto squagliando.
0: Ah, ok, c'è anche chi squaglia in questo caso, per quale motivazione sta squagliando lui? No, aspetta, perché ti stai squagliando? Cosa hai fatto? Dove sei? Dove sei? No, non si sente niente, vai.
2: Buongiorno Vladi, noi ti ascoltiamo dal lavoro, forno.
0: Dal forno, loro hanno il forno direttamente, vedi?
2: Cioè il forno. Buongiornissimo da Melo, caro Vladi.
0: È che lui in vacanza, condivide con noi tutte le sue fotografie.
3: Buongiorno Vladino, dove vuoi che siamo noi? Siamo a lavorare, quindi da Castagno, stiamo schiattando di caldo. E comunque è venerdì, quindi salutiamo i colleghi di da Castagno, salutiamo gli amici della buffa, salutiamo il mio amore Davide. Ciao, buona giornata, buon weekend poi a tutti.
0: Ragazzi, possiamo fare adesso spogliati come sai fare tu proprio?

0: Getaway con i Kungs su Radio Jukebox. 393 999 7794, il popolo di Jukebox, scaricate l'app ADN Play, ci ascoltate, ci guardate sempre, potete stare sempre in nostra compagnia in tutta Italia, canale 254. Grazie intanto per stare con noi, poi i vari canali, anzi saluto gli amici di canale 97 in Sicilia, grazie per stare con noi, gli amici del Lazio sul canale 98, grazie, il Piemonte sul 78, c'è Motori TV, in Toscana abbiamo gli amici che ci seguono sul canale 78 di Teleregione, poi ancora abbiamo il 92 Digital in Calabria, ma anche il 177 di Jukebox TV. So, grazie per stare in nostra compagnia.
1: Smettila.
0: Che ho fatto?
1: È stupido litigare.
0: No, io non voglio litigare.
1: D'accordo, no. Sì, però.
0: Cosa? Cosa?
1: L'ho vista io.
0: Ma chi?
1: Lui ti guardava come fossi suo.
0: Ma in
1: e
0: che
1: invece
0: senso?
1: C'ero anch'io.
0: Ma che?
1: Dir così.
0: Che cosa?
1: È vero. Senti, vieni qui.
0: Cosa?
1: Così dove? Non so tenerti il muso, se mi stringi anche
0: canzone
1: tu,
0: questa, scusate,
1: mi sciolgo nel tuo abbraccio e i nervi non ho più.
0: Aspetta, la canta male, non è capace.
1: E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo,
0: se mi volete in qualche complesso ci sono.
1: Ci ritroviamo.

0: buongiorno Vladino, una serena giornata e un grosso bacione. Sì, Marianna.
1: Sì, Maria, ma fa un caldo, proprio insomma un qualcosa di.
2: Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buona giornata da Katia. Senti. Ciao ciao.
1: Ciao, senti poi la voce sensuale di Katia. Ciao ciao. Vai, fatemi sentire. Popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete?
3: Ah, di buona diretta anche da Fabrizio Torino. Buona diretta, fa caldissimo, che bello che fa caldo.
1: No, vabbè, sono una via di mezzo. No, dico veramente una via di mezzo, non proprio. Così è troppo. Dai, così è troppo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci ascoltate e guardate.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Roberto Tozzi con Immensamente su Radio Jukebox, l'originale. Ciao Davide, ciao Vera, buongiorno.
1: Buongiorno Latina, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox, Gianmarco, Fagallo.
0: Eh sì, lo so, lo so.

0: Levante d'Elia con Al mio paese, bellissimo, perché c'è Marianna che lei torna al suo paese Val della Torre, dove è cresciuta, vive a Settimo però va a Val della Torre. E no, è bello, sono le vacanze, sono, ritorna al paese, è bello che sono.
1: Vorrei chiederti la canzone di Phoebe Cates, Paradise. Grazie, ciao Vladi, buona domenica e buon pranzo.
0: Grazie, vai, pensiamo già al pranzo adesso, insomma, fare colazione a dir la verità.

guardali là. No, dico guardali là. Sono nudi, fanno il bagno. Sapete, lo rivedrei il film. Lo rivedrei. 393-999-7794. Buongiorno Ludovica, che ci ha raggiunto al telefono per i Duran Duran. Grande Ludovica, che è giovanissima, ci segue da Palermo. Giovanissima, però apprezza la bella.

0: Milan, mamma mia, Ludovica, ciao! 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, grazie per stare con noi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Box 393 999 7794. La richiesta Fabrizio, a volte ritornano.
1: Ciao Vladi, ciao. Oggi mi piacerebbe ascoltare Inevitabile Follia di Razzo. Bella. Buona giornata a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, ce l'ascoltiamo subito. Avete scaricato la nostra app? ADN Play. Ci potete ascoltare, guardare sempre e conoscere anche il nostro

0: con Inevitabile Follia, che bella. 1988, l'anno successivo poi io. Che bella che è questa canzone. 393 999 7794, Radio Jukebox, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Lori da Palermo.
0: Ciao Lori.
1: E niente, parlo piano perché sono al lavoro. Ma ci tenevo a mandare un saluto.
0: Grazie.
1: A te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Niente, metti una canzone a tuo piacimento.
0: Bene.
1: Tanto la musica, tu lo sai, a me piace tutta.
0: È tutta bella.
1: Ciao.
0: Ciao Lori, grazie. Anzi, andiamo a soddisfare la voglia di musica di Valerio, che ha richiesto Cesare Cremonini con La nuova stella di Broadway. 393 999 77

la nuova stella di Broadway su Radio Jukebox. Andiamo a salutare il nostro amico Valerio, ma anche Lori che ci segue da Palermo. Ciao Lori. Devo salutare anche Lina da Nettuno, fantastica. No, vabbè ragazzi, è simpaticissima. State con noi, a tra poco.

0: Salutiamo Andrea che l'ha richiesta. Ciao Andrea! 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Buongiorno Giuboxiani.
0: Buongiorno.
1: Ma
0: dimmi.
1: Un po' di rock italiano?
0: Ci può stare.
1: Un Lacio Drone di
0: Litfiba.
1: Dei Litfiba?
0: Volentieri.
1: Che ne dite? Ce l'ascoltiamo?
0: Ascoltiamola. Dai, eccoli in arrivo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite.

0: grandi Litfiba, bellissima. 393-999-7794. Vai, sentiamo voi, ciao.
1: Oggi un po' di carica, vorrei ascoltare gli AC/DC con Thunderstruck.
0: Va bene.
1: Ciao a te, una buona diretta a tutti. E aspettiamo questo weekend.
0: Caldissimo, sarà caldissimo.

0: Sono gli ACDC su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, ci siete voi. Sì, ciao.
1: Sono in viaggio verso il nord, verso Padova, vado a trovare mio figlio.
0: Grande.
1: Fa un caldo terribile. Sì. E saluto tutta la mia famiglia che è in viaggio con me.
0: Ma state viaggiando
1: tutti
0: insieme?
1: Saluti anche a voi, buona giornata.
0: Da dove siete partiti? Da dove?
1: Mi potete far ascoltare l'ultimo successo di Achille Lauro.
0: Va benissimo.
1: Sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe. Allora, l'arrivo è Padova, siete partiti da dove?

0: Comuni Immortali su Radio Jukebox. Giuseppe è partito da Tricase, sta raggiungendo Padova con la colonna sonora di Radio Jukebox, è bellissimo. Scaricate la nostra app, mi raccomando, ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 8 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: CNR, giornale radio.
3: Ok, salute e benessere.
4: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. Ci occupiamo anche noi di caldo perché dobbiamo capire quali siano le conseguenze del caldo sulla salute. Ve lo dico subito, sono innumerevoli. Tra le tante calamità naturale, il caldo è il killer numero uno, poiché le temperature continuano ad aumentare a causa della crisi climatica che negli ultimi anni ha fatto registrare record storici globali di anomalie termiche. Gli scienziati si aspettano che problemi legati al calore colpiranno ancora più persone, trasformando le ondate di calore da eventi eccezionali a una costante minaccia per la salute pubblica, in particolare nell'area del Mediterraneo, quindi la nostra. Allora, partiamo dal colpo di calore e dall'esaurimento da calore. Le ondate di caldo accadono sempre più spesso. Due delle condizioni più comuni sono il colpo di calore e, appunto, come vi dicevo, l'esaurimento da calore. Con il colpo di calore il corpo non riesce a raffreddarsi, la sua temperatura aumenta rapidamente, superando spesso i 40 gradi centigradi in pochi minuti, e il suo meccanismo di raffreddamento naturale, il sudore, come sappiamo, non riesce a fare il suo lavoro. Una persona che ha un colpo di calore può sudare copiosamente o non riuscire a sudare. Altri sintomi possono essere stati confusionali, delirio, convulsioni e lo svenimento. L'insolazione si verifica quando il corpo perde troppa acqua o sale a causa di un'eccessiva sudorazione. Invece, ciò può comportare sintomi come nausea, vertigini, irritabilità, sete, mal di testa e temperatura corporea elevata. Con entrambe le condizioni è necessario un aiuto di emergenza. In attesa di assistenza bisogna rinfrescare la persona spostandola all'ombra, applicando impacchi freddi su collo, ascelle e inguine, e somministrandole dell'acqua solo se la persona è cosciente e vigile. Gli organi più colpiti sono comunque cuore e polmone. Le temperature estremamente elevate possono anche mettere a dura prova il cuore o rendere più difficile la respirazione. Il sistema cardiovascolare deve fare un lavoro extra per pompare il sangue verso la pelle e favorire il raffreddamento, aumentando la frequenza cardiaca e abbassando la pressione arteriosa. Queste temperature possono essere collegate ad almeno 17 cause di morte, la maggior parte delle quali legate proprio a problemi cardiaci e respiratori, ma includono anche suicidio, annegamento e omicidio. Gli studi hanno dimostrato che l'esposizione al calore estremo può anche contribuire a problemi di salute mentale a causa dell'alterazione del sonno e dei livelli di stress biologico, e problemi per le donne in gravidanza con un aumento del rischio di parti prematuri. Gli anziani, i bambini e le persone con malattie croniche come diabete, insufficienza renale o problemi cardiovascolari e problemi di salute mentale sono a più alto rischio di malattie legate al caldo, insieme alle persone che assumono determinati farmaci come i diuretici, i beta bloccanti o psicofarmaci che alterano la termoregolazione. Ma le persone giovani e comunque sane non sono immuni, specialmente i lavoratori all'aperto come agricoltura edilizia e gli atleti. Non è solo l'esposizione a temperature estreme ad essere un problema. Secondo le ricerche più recenti in ambito di salute ambientale, le temperature più elevate aumentano l'inquinamento da particelle ozono. In questo modo contribuiscono a centinaia di migliaia di decessi aggiuntivi in tutte le età, in tutto il mondo. C'è una relazione lineare, diretta, tra la concentrazione di ozono all'aperto e la temperatura. Quindi si prevede che sarà un problema sempre più grande man mano che il nostro clima diventa più caldo. Jen Bonds è portavoce medico dell'American Lung Association. Grazie per essere stati.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Renato Zero con Spiagge su Radio Jukebox. Devo salutare Lina che ci segue da Nettuno. Ciao Lina, buona mattinata. E questa canzone Spiagge, lei ricorda ovviamente le sue figlie, ci ha detto, insomma, le sue figlie e l'oratorio, tutto, insomma, tutti i ricordi, vabbè, belli, fantastici. Vai, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Frati, buon venerdì, ciao da Francuzzo, ciao Frati.
0: Buongiorno Francuzzo che ci segue da Palermo. Arriva Celine Dion, My Heart Will Go On, richiesta Falbo, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: No, no, non era Ron. Com'è che si chiama? Lei Rose. Allora c'erano Rose e lui com'è che si chiamava? No, non era Ron. Non, che c'entra Ron? Perché mi dice? Allora, Rose, ok. Lui era Leonardo DiCaprio, lo so, ecco, però si chiamava con
1: Rose Jack.
0: Ah, Jack, grazie, vedi. Se poi,
2: Jack. Buongiorno, Marti.
0: Buongiorno, Jack, detto proprio
2: Jack.
0: Ok, grazie, insomma, nemmeno era
1: Jack, si chiama Vladi Jack, Andrea il Corriere.
0: Ragazzi, l'hanno visto tutti questo film?
2: Visto no, così tante volte quel film.
0: Sì, sbaglio, era un film che dura tantissimo, ecco, c'è anche Maria da Giaveno che anche lei lo sapeva. Rose e Jack, questo è il messaggio io da parte della Fede. Ciao tesoro. Ciao tesoro mio. E torniamo tra poco? Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox e salutiamo sia Rose che Jack.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Marco Masini con Principessa su Radio Jukebox. Devo salutare Clara, ci segue da Roma. Lei ci ha conosciuto mentre si trovava in vacanza a Sibari e adesso insomma ci segue da Roma, per questo grazie alla nostra grazie Clara. 393 999 7794, vai.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Stamattina mi faresti ascoltare i Modà con Comincia lo Show?
0: Ma certo.
1: Un buon fine settimana a tutti e un grosso bacione a te. Baci baci Angela.
0: Quanti baci.

0: Good morning, Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
1: Bene, bene, tutto a posto, grazie.
0: Sono contento anche noi, dai, tutto bene, venerdì, fa caldo ma si va avanti.
1: Esatto.
0: E visto che il venerdì è dance, potresti farci ascoltare degli Usura Datura Infinity?
1: Va
0: Ti
1: bene.
0: Ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
1: Fai bravo.
0: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
1: Ciao Gianmarco, fai il bravo.
2: Usura, usura, usura, datura, datura, datura, insieme, insieme, insieme, amigos, amigos.
3: Welcome aboard. Relax your minds.

3 9 9 9 7 7 9 4. Qua abbiamo ballato 1995, usura datura infinite. Restate con noi, scaricate la nostra app, così almeno ci potete guardare e ascoltare sempre. ADN Play.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Cliff con Tu mi piaci tanto su Radio Jukebox, la richiesta Matteo. Salutiamo la fidanzata Maria. C'è Tonino D'Adrosi, mi ha inviato delle fotografie che sono bellissime. Wow, fammi sentire il messaggio. Ma che belle, dov'è?
1: Buongiorno Bradi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a te, a tutti voi di Radio Jukebox. Tonino D'Adrosi.
0: Ciao Tonino.
1: Grande Gioia Tauro.
0: Hai mandato delle foto bellissime.
1: Voglio condividere con tutti voi, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, questo bel regalo che Madre Natura ci offre.
0: Sì?
1: Si chiama il tramonto di Ulisse. Diciamo il sole che bacia il vulcano Stromboli.
0: Dopo lo facciamo
1: questo
0: vedere.
1: Fenomeno si manifesta due volte l'anno, tra aprile e settembre, e si vede visibile dalla Costa Viola e la Costa degli Dei.
0: Scaricate l'app e poi vi mostro le foto.
1: Sono foto incantevoli.
0: È verissimo.
1: E li dedico a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E se mi fai ascoltare il brano Mediterraneo di Mango. Ciao ciao, bravi a tutti voi.
0: Ciao.
1: Tonino D'Adrosi, Chiara di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino, tra poco.

Stefania scrive: buongiorno, potete farmi ascoltare Ambiguità delle vibrazioni? Grazie, ciao Stefania, strafatta di coriandoli. Allora, ci state guardando? No, possiamo mettere la fotografia di cui vi stavo parlando? Ecco qua il nostro amico Tonino, che noi andiamo a salutare. Grazie, stai questa immagine. Poi le foto sono veramente tante, però grazie al nostro amico Tonino anche per questa condivisione. Molto famiglia. Radio Jukebox è questo.

Facciamo vedere perché ci hanno inviato, ecco qua, da Monaco, l'immagine che arriva da parte di Andrea e Sonny che andiamo a salutare. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Summer Funk, Francesco Gabbani, e qua dobbiamo andare a salutare Peppe, che se mi faresti ascoltare il nuovo.

0: 393 999 7794. Sentiamo voi, ciao. Sentiamo le vostre voci, vai. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutta Radio Jukebox, sono Salvo da Catania. Salve. Mi faresti ascoltare Rob con i Finlay?
0: Va bene.
1: Zero drama, grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: Bobby insieme ai Finlay. Questo era Zero Drama. Andiamo a salutare Luigi da Trapani, che in questo momento si trova con i suoi amici Vanni e Carpitella, si chiama così? Insomma, ci stanno ascoltando. Grazie, grazie Luigi, grazie Carpitella e ciao Vanni. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.

Giannini con Bello Impossibile su Radio Jukebox. Era il 1986. Allora, poi andiamo a salutare anche il nostro amico Fabri, andiamo a salutare anche lui che adora ovviamente Gianna Nannini, giusto? Insomma, stavo vedendo tutti quanti i messaggi, ci sono una marea di vostri messaggi, grazie a tutti quanti voi. Allora, Nena Cherry e Yusundur con 7 Second. Ciao, mi faresti ascoltare 7 Second? È tantissimo che non l'ascolto. Questa radio è bellissima, grazie per la compagnia. Mi chiamo Paolo, grazie Paolo. Ce l'ascoltiamo subito, eccola.

0: Sundur insieme a Lele Cherry. Questa era 7 Seconds Radio Jukebox e la richiesta Paolo, grazie. Grazie veramente per tutti i complimenti che stiamo ricevendo. Proprio questa è la giornata. So come mai. È bellissimo.
1: Buongiorno e buon venerdì. Buongiorno. Buon fine settimana.
0: Buongiorno.
1: Ti mando un grosso bacione da Teresa da Palermo. Ma e chi sei di mio marito? Ma il se seca su basate quando si ama per amore, quando è vero amore che amo una, io amo mio marito e mio marito mi ama a me,
0: giusto,
1: perciò,
0: giusto,
1: a cosa speriamo che pure reciproca pure per tutti
0: a me
1: voi
0: non
1: che
0: ama
1: siete
0: nessuno.
1: Sposati, state assieme,
0: io niente,
1: zitte,
0: io niente,
1: mai
0: nulla,
1: dovete stare sempre assieme,
0: triste,
1: ciao Bladi, se mi dedica una canzone, quella di Adriano Celentano oppure quella di Massimo Ranieri, rose rosse per te, la dedico tutta al mio carissimo pubblico, a sempre a mio marito, ciao, un bacio, Teresa da Palermo, un te squid della canzone,
0: no, no, no. No, arriva,
1: arriva. Ti saluto a Paolo e quelli della struttura, Bradi, me lo stavo dimenticando.
0: Va
1: ciao
0: bene.
1: Pino, ti amo. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, sì. Ciao, baci a tutti, Teresa da Palermo.
0: Adriano Celentano, io non so parlare d'amore. L'emozione non ha una voce.

Gaetano con l'emozione non ha voce su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Negramaro con Solo tre minuti su Radio Jukebox. La richiesta Valentina, ciao.
1: Buongiorno Radio Jukebox, sono Giorgio, collegato tramite la vostra app da Torino.
0: Ciao Giorgio.
1: E se possibile oggi mi piacerebbe ascoltare Tienimi stanotte di Luigi Strangis. Grazie, buona giornata a tutti e buon weekend.

Angels con Tienimi Stanotte su Radio Jukebox. Ciao Giorgio. 393-999-7794. Accontentiamo subito Laura. Vuole ascoltare Michele Zarrillo. Lo suoniamo con il nuovo singolo fresco.

Michele Zarrillo con il nuovo singolo, si intitola Ti amo, su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Dani da Novara, un bacione a lei con Cheyenne, Bailando Baciata.

momento Bailando Baciata, Cheyenne. Ciao Dani, 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: questa insensata voglia di te, con ultimo richiesta da Laura. Insomma, ciao Laura, un bacione.
1: Ciao Vladi, ciao Manda Conne, ti auguro buon fine settimana. E se riesci mi metti una bella canzone di Lucio Battisti.
0: Va bene. Volentieri.
1: Come vuoi te.
0: Parte.
1: Ciao.
0: Un'avventura.
1: Buona giornata da Mario Cunè e buon fine settimana.
0: Grazie, ciao Mario. 393-999-7794. Adesso si canta con Lucio Battisti.

con un'avventura su Radio Jukebox. Continuiamo con il soddisfare la vostra voglia di musica. C'è Mauro, vuole ascoltare Hathaway con What Is Love.

0: What is Love con Hathaway su Radio Jukebox. La richiesta Mauro, giusto?
1: Sì.
0: La richiesta lui. Allora, cosa c'è? Scusa, cosa c'entra? Che ricordi Raul Bova che esce dal mare dopo un bagno nel film Piccolo Grande Amore? Inizio dell'adolescenza, ecco. Inizio dell'adolescenza ricorderanno questa scena con questa. Ah, c'era questa. Scusami, pensavo che la cantasse Raul Bova. Scusami. No, vabbè. Insomma, e che cosa faceva Raul Bova?
2: Sono venuto a prendere la macchina, sì. 38 gradi. Bolle.
0: Mamma mia, sì, però aspettate, 38 gradi fuori, ecco, 22 dentro, e probabilmente attenzione. No, dico attenzione perché poi c'è con lo sbalzo, zazzazam, succede? No, vabbè, quando arriva lo sbalzo di temperatura, zazzazam, arriva il cagotto.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

questa è la sua Radio Jukebox. 393-999-7794, c'è Lori che ci segue da Catania, chi vuole ascoltare Claudio Baglioni. Io sono qui.

0: Leoni, io sono qui su Radio Jukebox. Ciao Lori. 393 999 7794, il numero a disposizione. Ciao,
1: buongiorno Blati.
0: Buongiorno,
1: buon venerdì, buon fine settimana. Sono Irene.
0: Irene,
1: vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, Teorema di Marco Masini.
0: Ferradini, si chiama Ferradini, l'ha cantata lui, era il 1981. Ciao Alessandro e ciao Irene, ci ascoltiamo.

0: con Teorema su Radio Jukebox, la richiesta Irene per il suo Alessandro. C'è Laura che si è svegliata da poco, però ci ha inviato il video, la scena dove c'è lei che guarda Raul Bova, giovanissimo, che usciva dall'acqua, però non c'era come canzone, sottofondo c'era un'altra canzone. No, stavo guardando il video, Laura, e non era What is Love? Non c'era quella. O hanno cambiato nel video la canzone? Era una canzone più romantica, più una cosa pushy pushy.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

jukebox. 393 999 7794. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono anche in tutta Italia su Bomb Channel, canale 68, tutta la notte con noi. Anzi, ne approfitto per salutare Lina che ci segue da Roma. Ciao Lina, un bacione a Lina che ci segue da Roma, e anche, com'è che si chiama? Ah no, Clara da Roma e Lina da Nettuno, per questo anche loro ci seguono di notte, di notte, di notte, di notte. Si viaggia con la musica di Radio Jukebox. Devo andare a salutare cuore di zio. No, vabbè, saluto cuore di zio, mio nipote Matteo. Però che quest'anno ha deciso di non passare il compleanno con lo zio. No!

0: 393 999 7794. C'è Rosy e Alessia che dobbiamo andare a salutare. Ciao ragazze, ben sintonizzate con noi, vai.
1: Buongiorno Vladimir.
0: Buongiorno.
1: Mi manda quella musica Emozione non tem voce con Celentano, per
0: l'abbiamo
1: favore.
0: L'abbiamo già messa?
1: Grazie Gioia, un abbraccio. Gioia. No, abbraccio non, che fa scaldo. Bacio, bacio. No, no, abbraccio. Fa scaldo, è appiccicoso.
0: No, è vero, vero,
1: okay,
0: vero.
1: Ciao.
0: Però perdonami, solitamente sono io a dirlo. Ecco, non è che mi può dire, cioè, no, no, non è carino sentirsi dire
1: Gioia,
0: no, no, l'abbraccio.
1: No, abbraccio non, che fa non scaldo. Bacio, bacio. No, abbraccio. Fa scaldo, è appiccicoso. Ok, ciao.
0: Allora, il bacio migliore da dare per soffrire meno il caldo, quale può essere? No, perché quello sulla guancia è appiccicoso. Mm. E no, invece, se la guancia, guarda, insomma, quello.

0: Michael Jackson era Died su Radio Jukebox. Buon viaggio Matteo, buon viaggio Lori, buon viaggio Pepe, buon viaggio Michele. Restate con noi e vabbè, viaggiano. Loro viaggiano. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Fammi leggere il messaggio. Vladi, io con il caldo sono riuscita a fare le cose zozze mercoledì. È lì la vera sfida, con sto caldo ventilatore e via tutti quanti appiccicaticci. Però in quel momento lì non ti interessa. Vabbè, dai, non parliamo di ste cose.
1: Ciao,
0: per Vladi. Favore,
1: ciao, noi ti ascoltiamo sempre. Ciao. Su Radio Jukebox. Grazie. Ti volevamo chiedere se potevi mettere Birit di Michael Jackson. Grazie, una buona giornata.
0: È andato in onda prima Michael Jackson, l'abbiamo già suonato. 393 999 7794. Michele, dov'era che non ha sentito? Si è fermato in qualche parte? La Cerignola si è fermato. Michele, ciao. No, dobbiamo salutare Michele Cerignola, giusto? Bella la vita. No, dico, bella, bella. E salutiamo anche il nonno.

0: 333-2688-688-3899-7794. Locco, locco, prego, un po' di carica.
1: Buongiorno, Fradino.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Rosa D'Aluzzi. Ciao, Rosa. Oggi vorrei sentire il brano, se per cortesia, se mi fai ascoltare quello di Serena Brangale,
0: L'abbiamo
1: al mio paese.
0: L'abbiamo già
1: un
0: messo.
1: Abbraccio fortissimo, ciao ciao.
0: Grazie, un bacione. L'abbiamo già messo, già andato in onda. J.R.

0: Max, Hippie-io, sono Radio Jukebox, però anche no. 393 999 7794.
1: Ciao Vani, come stai? Sono
0: bene,
1: Fabio,
0: bene.
1: Buongiorno,
0: ciao Fabio.
1: A tutto Proprio Box, buon venerdì a tutti. Iniziamo il weekend, si va in piscina, si va a ballare. Si danza, si mangia, vero Vani?
0: Mangiare sì, vabbè, sì, canta.
1: Senti un po', amico mio,
0: sì,
1: fa un caldo la Madonna in macchina, si accupa. Mi fai ascoltare Despacito di Luis Fonsi? Le
0: dico
1: a mia moglie Silvana, mia figlia Martina, a te, tutto Proprio Box, è una scuola di ballo. A più tardi con Marco Patti. Ciao a tutti, a Fabio Silvana, grazie.

Luis Fonsi, Daddy Yankee, questa era Despacito su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Ecco chi siete. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

con Mare Mare su Radio Jukebox. La richiesta Barbara che ci segue da Livorno, ciao Barbara, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia su Jukebox, questa è la richiesta, la nostra amica Antonella.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao.
1: Ella, ciao Blasino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente una canzone a tua scelta.
0: Ok.
2: Oppure se quando vieni qua devi venire con un viaggio.
0: Come,
2: il
0: come
2: regalo per me, solo per me.
1: Ah, oh, vuole viaggiare con te, Blasino? Viaggia con me, io voglio viaggiare.
0: Non urlate!
1: Ah, mi devi guardare!
0: Non urlate!
1: Ti vuole Vladi, vieni qua! Ti vuole, vieni!
0: Va bene.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Buongiorno, un saluto a tutto il popolo di Jubox in ascolto, sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: Oggi Vladio volevo chiederti se mi metti la canzone di Spandau Ballet.
1: Quale?
0: True, la volevo dedicare a mia mamma, mia sorella, mia nonna, a te, a Marina e Paolo da Rivalta, che saluto, e saluto anche Marco Aquaman, e ti auguro un buon lavoro e un buon pomeriggio. Ciao Vladi.
1: Quanto è bella questa canzone. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Mi raccomando, ditelo a tutti e scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.

Let's go on Truth Radio Jukebox, ragazzi, bellissima, 1983, grazie a Francesco. Il messaggio arriva da parte di Dali che scrive: mi faresti ascoltare la fama di Rosalia The Weeknd? Grazie. Insomma, questo è il messaggio che arriva da parte di Dali. 393 999 7794.

0: Rosalie e The Weeknd. Ciao Daily. 393-999-7794. Volano le ore, ancora un'ora per stare insieme e per soddisfare la vostra voglia di musica. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

non perdere l'amore su Radio Jukebox. La richiesta Anna che ci segue da Vibo. Ciao Anna, un bacione grande a lei. Ci spostiamo a Roma, dove la nostra amica Francesca ha richiesto Lionel Richie con Say You, Say Me.

Amici con Se Io Sei Me su Radio Jukebox. Allora, dobbiamo andare a salutare Viviana che si trova in macchina insieme alla sua mamma. Ti ascoltiamo sempre, ti volevo chiedere se potevi mettere Cabana, l'abbiamo già messo in rama, è già andato in onda. Un abbraccio a voi, buon fine settimana. Buon fine settimana a tutti. Arriva anche da Luigi che ci segue da Rossano e vuole ascoltare i Radiohead. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Luigi, ciao, buon fine settimana, anche se mi ha detto che lui lavorerà questo fine settimana, ci segue da Rossano sempre.
1: Luigi DJ di Barletta, ho ascoltato una bellissima canzone di Mina, ancora. Dedichiamo la moglie Federica, alla Pierezza, alla bellissima mamma Katia e al fratello Checco DJ.
0: Un salutone anche al nostro amico Luigi da Barletta. Da Rossano a Barletta, noi viaggiamo ovviamente con gli ascoltatori. 393 999 7794.

Se salutiamo l'amico Luigi La Barletta, lui è sempre con noi. Tra poco andremo a salutare Carmela, invece lei ci segue da Acri sempre, e poi torneremo con Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: al Da Vinci con Rossetto e Caffè. Dobbiamo salutare Carmela, ciao, un bacione, sentiamo voi, ciao.
1: Ascolta, dimmi, Vladi, mi metti la canzone di Blasco?
0: Va
1: grazie,
0: bene.
1: Mi saluti Pierpaolo,
0: sì,
1: e Cri, grazie,
0: va
1: e
0: bene,
1: anche Neuzzi.
0: Li salutiamo tutti, ok? Ciao Daniele, mi è fatto spaventare. Blasco Rossi con Vivere una favola. 393 999 7794. Tra poco Marco Patti, tenetevi pronti perché tra poco Marco Patti sarà con noi.

0: scrivere una favola. 393 999 7794. Sentiamo il messaggio.
1: Radi,
0: eccomi.
1: Ciao, sono Maruska.
0: Ciao Maruska.
1: Senti, io spero che Samuel stia ascoltando. L'altra volta il messaggio lo ha ricevuto, lo
0: bene.
1: Ha sentito direttamente da te.
0: Bene.
1: Ma qui tutto tace.
0: Non
1: c'è
0: ti
1: un
0: ha contattato.
1: Silenzio pazzesco. Samuel non si è ancora fatto sentire.
0: Aia.
1: È arrabbiato con me.
0: Ma cosa hai fatto?
1: Però è una storia troppo lunga per raccontarla qui in radio.
0: Ma Samuel chi è?
1: Senti, io ci riprovo perché sono una testa dura.
0: Sì.
1: Samuel, mi senti? Sono io. Chiamami.
0: Ok.
1: Un bacio grande, ti adoro, ti voglio un mondo di bene. Niente, anche le mamme possono sbagliare, eh?
0: La mamma.
1: È vero, Bradi. Ciao.
0: Sì, allora.
1: Un bacio grande a Coco e Chanel.
0: Bene.
1: E non lo so se vuoi rimettere, se non è ancora andata in onda, la canzone di Moro.
0: Fabrizio Moro. Ce l'ascoltiamo subito. Samuel, prendi il telefono e chiama mamma. Io non so quanti anni abbia Samuel, però la mamma è la mamma. Samuel, prendi il telefono e chiama. Fabrizio Moro, il senso di ogni cosa. Questa è Radio Jukebox.

0: Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa. E Samuel chiama mamma. La mamma è mamma. Ritorniamo tra pochissimo, restate con noi, questa Radio Jukebox, preparatevi perché tra poco ci sarà Marco Patti, ma prima di Marco Patti tra pochissimo Olly con devastante richiesta da Claudio.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox 393 999 7794. C'è Giorgia che scrive: potresti mettere una qualsiasi canzone dei Pinguini, grazie mille. E allora andiamo ad accontentare anche Matti che scrive: potete per favore mettere Rubami la notte dei Pinguini Tattici, grazie, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: Attici nucleari con Rubami la notte su Jukebox.
1: Vladino, buon pomeriggio dalla calda e assolata Montalenghe Sud. Allora, devo dire che mattinata, dove ho trovato il fenicottero rosa sgonfio in piscina.
0: Hai la piscina.
1: Stamattina volevo proprio invitarti a fare il bagnetto, ma col fenicottero sgonfio, Vladino, non mi stai a galla.
0: Ma hai la piscina.
1: E quindi sarà per la prossima settimana, vediamo di organizzarci.
0: Beh, volentieri.
1: Allora, oggi un pezzo dance, se fosse possibile, I'm so excited, dell'amica Nina. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox, in particolare quei due bei ragazzi di Borgaro al caldo, poveracci quei ragazzi al caldo, e all'amico Baravetto, e a tutti, diciamo anche a tutti gli altri. Ciao Vladino, buon travai, mitticissimo.

0: Era Nina con noi, ragazzi. Dove sono io? Chi sei? Chi è che sta parlando? Adesso si sta preparando Marco Patti.
1: No, buongiorno, c'è... Vladi, buongiorno. Ciao. Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo, adesso è il momento di Marco Patti. Salvo, perdonami. Ecco, salutiamo gli amici di Catania. Ciao, vai.
2: Buongiorno Vladi. Stamattina per concludere la settimana vorrei ascoltare.
0: E arriva Marco Patti. Adesso balliamo con Marco Patti direttamente.
2: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Buongiorno anche Cri, la nostra amica Cri. Vai, fammi sentire.
3: Ciao Vladi, come va?
0: Bene, bene.
3: Posto?
0: Sì, sì,
3: questa
0: sì,
3: mattina
0: sì.
3: Mi piacerebbe sentire la.
0: E anche Francesca noi andiamo a salutare.
4: Ciao Vladino.
0: Ciao.
4: Oggi ci fai ascoltare la canzone di Cedallo.
0: Vai, vai, vai, andiamo a salutare anche Savino. No, dobbiamo. Siete tantissimi, ci sono veramente.
5: È bella questa.
0: Lo so perché l'ho messa io. No, perdonatemi. Le canzoni sono belle perché le mettiamo noi di Radio Jukebox, giusto? Allora, preparatevi che Marco Patti è in arrivo con noi di Jukebox. Tra pochissimissimissimo.

0: ti fa girare i dischi su Radio Jukebox e poi ci siete voi, vai, sentiamo le vostre
1: grande
0: voci.
1: Marco Matti, bravi, questa è poesia, poesia.

0: straordinaria, irripetibile.
1: Ciao Alessandro.
2: Oggi siamo come i gelati, siamo un po' squagliati, ma adesso c'è la musica.

0: Salvatore, dove siete? 393 999 7794. Voglio sentire i vostri nomi, voglio sentire chi ci siete, che state viaggiando con la musica di Radio Jukebox, in questo caso con
1: buon
0: Marco
1: weekend,
0: Patti.
1: Maria da Giovene di Castagno, sempre l'ascolto.

0: Carletta, tanti auguri. Ragazzi, siamo giunti al termine, ci ritroviamo lunedì. Buon fine settimana insieme con Radio Jukebox. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ma io vi voglio bene, ma siete tantissimi, ma è bellissimo. Intanto nel weekend, per chi ci segue in televisione, ci sarà la replica. Per questo vado a salutare, anzi saluto anche Nottambuli che ci seguono tutte le notti in replica su Jukebox TV, sui nostri canali, ma anche sul canale 68 in tutta Italia. Per questo ne approfitto per salutare Lina e Clara. Nettuno e Roma, Roma Nettuno, Nettuno e Roma, Roma Nettuno. Impossibile Nettuno, qualcuno è stato.
1: Ciao!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 3 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Radio Jukebox, la radio telematica.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox, la radio telematica italiana. www.radiojubox.info, www.radiojubox.info, dove troverai

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: bad memories.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: CNR, giornale radio.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5, 8, 7, 3.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
4: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
3: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
5: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
3: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. A più tardi.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, la radio telematica.
2: Dici che

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfruttano saranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Edo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: CNR, giornale radio.
3: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: scelta d'amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: CNR, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana, più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14:30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.

0: fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 4, 4, 8.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati di accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
1: L'economia.
4: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, buona serata.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 1, 6, 5, 7.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20:59.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: It's Britney, bitch.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

335-255. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 4 2 4.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: tell me mai.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8210.
1: Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6969.
1: E se mai visto piangere

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Ah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 4

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 8, 3, 3.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: le richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 8 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 3, 2.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3221.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.